gândori blu, ferice de stare la sol. Thank you so much! Volare, oh, cantare, oh, leo, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare,